igurar ma vi me emmenna bunin kodene kang itubar kurima ke setta deveni nuhure den fennan gellemma unda gove ambura gelluno ecce gennan itubaru hen afileni e vagutu kone fu beddennetta.